Una seconda a sa funetra e chi presto se va nui. Me don la svelta silhueta e si graziosa e fluetta.